su Ritmo 80 Flight Case, la collezione di vinili di Daniele Petronelli. Work. Come on, let's work. Come on.

0: Days di Daniele Petronella. Tra pochi minuti si aprirà la borsa di dischi di Jerry.
1: Basilda. Io sono Basilda, la voce della house, che racconta una storia classic mixata in vinile da Daniele Petronelli. Basilda. Il venerdì alle 20 sul Ritmo 80. Basilda, la classic house come non l'avevi mai sentita.
0: Per i prossimi 60 minuti, Jerry apre il suo flight case su Ritmo 80.

0: Si chiude il flight case di Jerry. La borsa di dischi di Ritmo 80 si riaprirà domani a mezzanotte.
1: Vivi la musica di Revox. Da questo momento su Ritmo 80 girano le bobine di Revox. Tutto il funky e la disco music anni 70-80.
2: Sound Selector, Archimede.
1: Revox, la notte da sentire.

Senti la notte, vivi la musica di Relax. Solo versioni 12 volte. Solo fatti, solo disco music. Ritmo 80. Girano le bobine disco and funky di Pachi Mele.

Vivi la musica di Relax. Solo versioni 12 pollici. Solo funky. Solo disco music. Ritmo 80. Girano le bobine disco and funky di

0: funk e la disco music anni 70-80.
1: Solo versioni 12 pollici.
0: Revox.
1: Ritmo 80.
0: Sound Selector, Pachi Mele.

0: Fico di Ritmo 80 ritorna questa notte alle 4.
1: Sono salute e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un mercoledì con prevalenza di sole al centro-sud e con temperature massime che diffusamente toccheranno anche 29-30 gradi. Clima infatti che si manterrà ancora una volta estivo. Al nord invece aumenterà gradualmente la copertura nuvolosa, specie tra pomeriggio e sera, e a partire dai rilievi, con la possibilità in serata di qualche fenomeno associato localmente a sfondo temporalesco. Temperature che per il momento saranno ancora stabili, in calo poi da giovedì, con valori più in linea con le medie stagionali. La ventilazione sarà in prevalenza debole, locali rinforzi solo sullo Ionio e mari che infatti risulteranno in prevalenza poco mossi. Ma per tutti i dettagli scaricate l'app di Trebi Meteo.
2: Ritmo 80, sempre in forma.

0: Forever Young.
1: Bravo.
0: Questa è grande, riportante alla Socca, le so tutte.
2: Pensa se dovevi fare un quiz e rispondere a domande. Per esempio, io chi sono?
0: Non lo so.
2: Come non lo sai?
0: Non posso sapere tutto.
2: No, ho capito.
0: Non posso, cioè, ritmo 80, le frequenze, il titolo del programma,
2: però,
0: l'ora, chi viene prima,
2: però
0: chi viene
2: conduce,
0: dopo.
2: No.
0: Chi
2: anche
0: te,
2: perché
0: chi sei te non lo so. Ma
2: sarà, non posso, se c'è lui o c'è un altro è uguale.
0: Non posso sapere tutto.
2: Va bene.
0: Mi dispiace.
2: Posso dirlo io? Marco Corona.
0: Ah, adesso.
2: E tu adesso chi
0: Marchino.
2: Sei? Marchino.
0: Adesso.
2: Cosa dici? Cominciamo?
0: Cominciamo.
2: Da quando
0: bel nome.
2: Siamo nel bel nome.
0: 20 anni.
2: Sì, sì.
0: Hai
2: pandemia.
0: Sempre avuto
2: sì, sì, esatto.
0: Ma pensa.
2: Anche prima della pandemia, pensa.
0: Ma pensa.
2: Cominciamo.

0: Zappa si trasferiscono e danno la linea a lui.
1: Io senza i Marchini non so stare.
2: Che cazzo è?
0: Antonio Locascio.
2: Ah, Locascio.
0: È quello che è sempre un po' arrabbiato, un po' infervorato, perché gli succedono sempre tante cose.
2: Cos'è successo questa volta?
0: Questa volta noi gli facciamo una domanda. C'è qualcosa che ti dà fastidio?
3: Se c'è una cosa che ti dà fastidio, è quando gli amici, tua moglie, tua figlia ti dicono: andiamo a fare una passeggiata in campagna.

0: chiamo gli asparagi.
1: Perché
0: gli
1: no?
0: Gli asparagi. E io non li trovo mai. Io non li trovo mai. Cosa? Io trovo bombe inesplose della seconda guerra mondiale, mine antiuomo, merda di dinosauro dell'antestoria. Trovo frigoriferi abbandonati.
2: Quelli anch'io.
0: Trovo televisori abbandonati. Trovo merda di vacche. Ma io l'asparagi non li trovo mai. E allora, visto che mi sono rotto i coglioni, prima d'andare a trovare l'asparagi,
1: cosa fai?
0: Vado allo supermercato e li compro, li compro, li compro, li compro,
1: sì,
0: li compro, li compro.
1: Incantato.
3: Ciao.
4: Almeno sono sicuro che l'hai trovato.
1: L'hai trovato.
4: Seguitemi per altri consigli.
1: Ciao.
5: Stiamoci calmi, calma.
1: Qui prima o poi questo ci rimane, secondo me.
3: Sto pensando quale prende per la pressione, siccome le
6: Good morning, Forever Young.
7: Con Marco Corona e

In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR.

0: socio, Zen. È partita la sigla molto velocemente, non cadiamo nella solita presentazione. No. Patapai, patapai, cosa hai fatto ieri? Aspetta un attimo, che dopo aver bevuto, ho detto dai, andiamo veloci di
1: Davide. Quando c'è la canzone, no.
0: No.
1: Ho letto.
0: Però neanche quando c'è la rubrica.
1: Ho letto, cari amici ascoltatori, sì. le bruciature marroncine della piada quando la cuo a prendere.
0: Allora, attenzione, perché Marchino ha una piadineria.
1: No, c'è una piadineria, vabbè, però una piada l'hai mangiata, vai te.
0: Sì, ho capito.
1: Tu però... vai in una piadineria, anche se
0: siamo...
1: a Canosa di Puglia, ad Amsterdam, vai in una piadina,
0: ma non c'è
1: ti
0: la
1: fai
0: piadineria.
1: Dare la piadineria, no? Prendi la piada e conti le bruciature marroncine.
0: Ah, quindi proprio sulla piada.
1: Sopra,
0: dicevo
1: sopra.
0: Proprio sulle tue mani.
1: No,
0: perché
1: no,
0: lì
1: no,
0: c'è
1: no,
0: le bruciature.
1: No, le bruciature della piada, non stai, guardi il cellulare, guardi il TikTok.
0: Sì.
1: Guardi il TikTok sui cani,
0: preferisco.
1: Allora.
0: Preferisco che sentire sta rubrica. Che mi sembra che noi la facciamo così per riempire un
1: po'. È venuto, Ariete.
0: Ok.
1: Se siete single, senza figli,
0: sì.
1: Suoceri, cani, gatti, e cercate. Ma che c***o cercate?
0: Esatto, infatti.
1: Non state bene.
0: Ma non state bene così.
1: Senza gente che rompe così. Posto così.
0: Ok. Se
1: la secondo.
0: Segno fortunello di oggi è.
1: Attenzione, qui c'è da fare un distinguo, E febbre.
0: E febbre.
1: Però
0: perché esiste, secondo te, il sei nati sotto il segno della febbre?
1: Febbre alta.
0: Okay.
1: Questo però 37 e mezzo.
0: Ah, quindi
1: c'è.
0: Cioè...
1: dà il distinguo.
0: Ok.
1: Febbre 37 e mezzo. Se
0: sì.
1: siete donne, tutto ok. Se
0: sì.
1: siete uomini, è ora del testamento. Vamos!
2: Vai, vamos!
0: A fare il testamento, perché noi siamo così.
3: Good morning, Forever Young.

0: Dilettanti allo sbaraglio.
1: Cioè noi abbiamo diversi. Ti dà fastidio, vero?
2: No, mi dà fastidio perché tu fai imiti i morti.
1: Dai, come fare un tributo, celebrare un grande presentatore della storia della televisione e non solo radio italiana. La corrida perché? Perché noi abbiamo qui Dilettanti allo sbaraglio, anche se ormai lui è un personaggio.
2: Lui è non lo so chi
1: il simpa.
2: Il simpa della compa.
1: In tutte le compagnie c'è quello che cerca di farvi ridere, che dice le barzellette, anche se non fa ridere, però.
2: Esatto, non ride, il simpa della compa. Lo ascoltiamo.
3: Ciao a tutti.
1: Ciao. Una
3: barzelletta al volo.
1: Vai.
3: Allora, due amiche si incontrano, una gli fa l'altra. Ciao cava. E l'altro, ciao, sono appena stato dall'ottica. Ah, sei stato dall'ottica? Ok. Lo sai che ci lavoro? Era la tua amica Marica.
1: La mia amica Marica, sì.
3: Quindi, e quindi mi ha detto che se vuoi ti compro un paio di occhiali nuovi.
1: Perché?
3: Perché ieri sera ti ha visto in macchina con un uomo e ha detto che era brutto. Digli così alla Marica, che gli occhiali li mette su lei. E perché? Perché quell'uomo era suo marito.
2: Non l'ho capito.
1: Allora fai una cosa.
2: Alla Marica!
1: Alla Marica.
2: Ho capito tu, bellissimo! Cioè, guarda, sono emozionato dalle risate.
4: Sì. E io che pensavo di avere dei problemi.
2: Infatti, no, comunque sempre della compa, abbiamo detto prima, abbiamo fatto la premessa, non sempre fa ridere.
1: Oggi.
2: Oggi
1: non faceva. Ma tutte le volte lo dici tu. Se noi ci proviamo a dargli spazio a questo ragazzo,
2: io,
1: Sam.
2: Io l'ho capito, però il problema è Sam.
1: Sam, detto in romagnolo, agni Sam, cioè allora, non ci siamo.
2: Sam, io. Cioè, fatti una vita, cioè veramente.
1: Cioè, lui ha preso noi.
2: Prendi la bici, fatti un giro, stanto ogni città fa la ciclabile. Vai sulla ciclabile fino dove finisce, capito?
1: E poi prosegui. Noi diamo dei consigli così spassionati.
2: Così, va bene.
1: Invece di lasciare queste note vocali.
2: No, vai a fare un giro in bici, vai a fare un giro in bici.
1: Mentre
2: senza sellino, ok.
5: Good morning, Forever Young.

Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Simple Minds, Don't You Forget About Me. Un disco di allora, con i suoni di ora.
1: Buongiorno da Marco Mancini. Via libera ieri dal Senato alla nuova legge elettorale, 113 sì, 71 no, 2 gli astenuti. Il testo ora torna alla Camera per una terza lettura, dure le proteste dei partiti di opposizione. Il Consiglio dei Ministri dovrebbe riunirsi questo pomeriggio per affrontare l'emergenza del caro carburanti. Ieri la benzina ha superato i 2,2 euro al litro in autostrada, mentre il gasolio viaggia sopra i 2,3. I servizi segreti russi stanno pianificando omicidi mirati di personaggi che negli Stati Uniti e nei paesi europei sostengono l'Ucraina. Lo rivela il Dipartimento di Giustizia americano, annunciando l'incriminazione di 5 persone attualmente latitanti. Sale la tensione nel Golfo Persico. L'Arabia Saudita ha denunciato che gli Houthi ribelli yemeniti filo-iraniani hanno lanciato un drone contro la Mecca. Superata la linea rossa, ammonisce Riyadh, mentre gli Houthi smentiscono l'attacco. Europa League alle 21, attesi 65.000 spettatori. Il Milan debutta a San Siro affrontando il Benfica. Domani la Juventus, l'altra italiana in lizza, ospiterà gli olandesi del NEC. È tutto, buona giornata.
2: Ritmo 80, sempre in forma.
3: Così questa è la nuova Volvo X60.
4: Che ne dici? 100% elettrica.
3: Bellissima, ma giusto un limite.
4: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
3: È vero, ma il prezzo?
4: Come la tua ibrida.
3: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
4: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
5: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
6: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
7: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
8: CUP24, compara prenota fatto.
9: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
10: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: momento nella vita,
1: ok,
0: che uno ha bisogno di pace.
1: Magari anche ricordare che siamo su Ritmo 80, che Good Morning for a Young, c'è anche quel momento lì.
0: Va bene, però.
1: Però che se ne frega.
0: È importante la pace.
1: Importante la pace
0: interiore.
1: Sì.
0: Partire bene.
1: Partire bene la giornata.
0: Oh, e noi 5 reali di Kinder Colazione più
1: messaggio promozionale.
0: Va bene.
1: Perché tu hai cercavi di fare un discorso.
0: Quindi, quindi vai avanti tu.
1: No, diciamo che per chi ha ancora la possibilità di rimanere a letto con noi, con la nostra radio, abbiamo per voi un lentazzo che vi darà la possibilità non di fare la rima, ma di godersi e rigirarsi dall'altra parte nel letto.
0: Questo lo direi io.
1: Però non ci hai preso due ore, cavolo, un po' più veloce, socio.

0: come va?
1: Sì, mi sono appena svegliato, ho fatto la notte.
0: Buongiorno, buongiorno. A proposito di lavoro, sì, ho lavorato la notte, io ho deciso di fare
2: cosa?
0: Di scrivere, non un libro, quello lo fanno tutti, di proporre nuove...
2: Lo fanno tutti, lo sto cominciando a scrivere anch'io.
0: Ancora, cos'è, un anno Radio DJ? Cioè, dopo 20 anni esce un anno Radio DJ, va bene.
2: Perché chiarisce tante cose, tipo perché facevo solo le pulizie.
3: Sì, Allora,
2: tu scriverai per cosa?
0: Voglio proporre dei nuovi format televisivi.
2: Ah, bello, perché ho visto... come autore quindi.
0: E tu autore, come... per esempio, contadino...
2: c'è una parola.
0: Quella. Dopo il contadino cerca moglie, dopo i contadini teenagers, dopo il convento, la caserma, il collegio e altre minchiate, arrivano i nuovi format proposti da me.
2: Da Marchino.
0: Allora, bisogna trovare bene i titoli, l'idea è questa di base.
2: Ok.
0: Fare cambio dell'armadio con i gatti in casa. Cioè ci sono concorrenti che devono fare il cambio dell'armadio e i gatti ci...
2: Ma è difficilissimo. Tu tiri fuori le cose, i gatti con le zampine
0: mettono sopra, vanno nei cassetti. Così. Questo è forte, questo è per le coppie.
2: Vai.
0: Andare all'IKEA con la moglie senza litigare, senza comprare niente.
2: No.
0: Chi se la fa vince.
2: No,
0: un mobile dell'IKEA.
2: Da montare, tra l'altro.
0: Ok. Poi questo è bello, tu hai 2 ore di tempo,
2: sì.
0: Ti diamo Netflix e un telecomando,
2: okay.
0: E devi scegliere in 2 ore cosa guardare e guardarlo.
2: È impossibile.
0: È vero che sono bravo a fare l'autore dei testi.
2: Guarda che sono tutte prove difficili, altro che il nuovo tormentone di queste ultime settimane, cioè quello coreano, come si chiama?
0: Speed delle poste, Speed Game.
2: Quello è difficile, io entrare con lo speed è difficile.
0: È dura, anche perché devi
2: segna,
0: lo speed game, segna, hai una penna, segnare senza
2: certo
0: penna,
2: certo che lo speed game, entrare con lo speed, questo è più difficile, questo non ce la fa nessuno. Good morning forever young.

0: Con Renault Captur Full Hybrid Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
1: TAIG 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
0: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
2: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio.
3: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro.

0: Il sottotitolo di oggi è:
1: provate a sentire cosa è successo.
0: Esatto, in questa giornata, naturalmente in Good Morning Forever Young, perché sta arrivando nei Marchini con la K la nostra zuppetta.
2: Oh madre, vengo a portarti un regalino. Ti do un indizio. È un programma alla radio con l'almanacco del giorno. Le voci della TV e la musica happy.
3: Questa è la zuppetta di Ritmo 80.
4: Ah sì, la zuppetta.
5: Bontà divina.
6: Zuppetta, zuppetta, zuppetta.
7: Questa zuppetta è un programma da capra.
8: Dove è finito il vostro senso dell'umorismo?
9: Mercoledì 16 settembre 2026. Mancano 106 giorni alla fine dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale della Vergine e oggi festeggiamo anche l'onomastico di Cipriano.
10: Chi vuoi prendere per i teretani?

0: accadde oggi.
1: Il 16 settembre 1966 la Metropolitan Opera House di New York apre al Lincoln Center.
2: Ma sei americano?
3: Yeah!
2: Dimmi come si può dire in americano.
3: Yes. Uomo.
2: Uomo! Brown donut!
3: Mano?
2: Man!
3: Brown donut!
2: Nano?
3: Man!
2: Brown donut! Allo scaffo!
0: Le frasi del cinema.
4: E adesso attenzione! I nomi di tutti gli spettatori della curva sud, settore H, che erano presenti alla partita.
5: José Ferreiro da Silva, Serginho do Nascimento, Francisco Marinho Filho, Francisco Abrau de Turcocorito, Carlos Araújo, Raimundinos dos Santos e Tobias Melhor Fernandes, Maria Rosa Ferreiro, fidanzata di Nelson Cavaquinho, questo però a casa perché aveva l'influenza, Abel Santos, Paulo Atran, Jorge Mendes, Paulo Carvalho, Garcia Mendes e infine...
4: Signor Coniglio, non mi cadrà mica sull'ultimo nome, forza! No.
5: E infine Garcia Ignacio Barroso. Questi di cittadinanza paraguayana, l'unico.
4: Detto.
5: Due
4: secondi.
5: E Ucar Camagno.
4: Ucar Camagno.

0: Dice il saggio:
1: non sono compatibile con le persone perfette, perché mi piacciono quelle vere.
2: Lei dice la verità o mente sapendo di mentire?
3: Ritmo 80 presenta
4: Good Morning Forever Young
3: con Marco Corona e Marchi.

0: body, baby, do that conga.
1: Good morning, good morning.
2: E con questo sottofondo nuovo arrivano le notizie.
3: Arrivano le notizie. Il problema è questo: che gli americani hanno dato un nome latino. Hanno dato un nome latino a un virus che hanno creato i russi.
2: Ah, ok, okay. Questa è la premessa.
3: Che poi se tutto il resto del mondo leggi questa notizia è normale.
2: Sì, okay?
3: Però se la leggi in Italia ti fa ridere. Vi spiego velocemente.
2: Oh,
3: perché.
2: Adesso andiamo a capire.
3: Allora, gli hacker russi hanno fatto questo virus che si insinua dentro i computer anche nostri.
2: Il device
3: e cancella proprio tutto, anche la scheda madre.
2: Fa pulizia.
3: Attenzione, gli americani l'hanno scoperto e stanno cercando di fermarlo.
2: Sì.
3: E gli hanno dato un nome.
2: Che nome gli hanno dato?
3: Strontium. Giuro.
2: Ma era un italo-americano?
3: No, lo stronzio esiste in natura. C'è
2: certo,
3: anche nell'acqua che
2: no.
3: bevi. Okay? È un metallo.
2: Ecco perché sono così.
3: Esatto, è un metallo. Tu prendi una bottiglietta d'acqua e ho scritto che dentro c'è qualche milligrammo di stronzio.
2: Una volta facevo proprio la pubblicità, è povera di stronzio.
3: Esatto. E allora gli americani a questo virus l'hanno chiamato strontium.
2: Okay.
3: Effettivamente per quello che fa. Un nome così gli sta benissimo.
2: Ah, strontium!
3: Ma guarda che strontium sto virus!

0: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
1: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
0: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
2: Messaggio promosso da Sanofi.
3: Vendesi Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
4: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.

0: Ritmo 80 è la radio che state ascoltando. Good sì. Morning Forever Young,
1: il programma.
0: Esatto, Marco Corone Marchino, il nome dei conduttori.
1: Sì.
0: Abbiamo un'altra ora che però la svilupperemo insieme tra pochissimo. Ma dopo la pausa.
1: Beh, non si è stato male.
0: Svilupperemo insieme, mi è piaciuta.
1: Esatto, bravo Marchino.
0: Grazie.
1: Prego.
2: Sono le 7:05.

0: disco di ora. Imagination, Just an Illusion. Un disco di allora con i suoni di ora.
1: Un giorno da Alessio Galea passa la riforma della legge elettorale al Senato, maggioranza compatta, il testo torna alla Camera, bagarre in aula, le opposizioni, no alla legge truffa. Sentiamo il servizio di Laura Supino.
2: Stabilicum per la maggioranza, Melonellum per le opposizioni e la legge elettorale approvata ieri dal Senato che ora tornerà alla Camera in terza lettura. Le norme prevedono un proporzionale puro corretto da un premio di maggioranza per la coalizione che toccherà il 42%, assegnando ben 70 deputati e 35 senatori in più. Per coalizioni e forze politiche c'è l'obbligo di segnalare il candidato premier che però non comparirà sulla scheda elettorale. L'articolato segna anche il ritorno delle preferenze, ma con capilista che restano bloccati. Quadruplicato il numero di firme necessario alla presentazione di nuove liste, fino a 450.000 su scala nazionale. Donzelli, Fratelli d'Italia.
3: Le liste finte, le liste farlocche, distraggono l'elettore dalla sua libertà di scelta.
2: Ridotti i collegi per il voto all'estero, mentre salta l'alternanza di genere che aveva assicurato adeguata rappresentanza femminile. Maggioranza soddisfatta, mentre le opposizioni attaccano. È una legge truffa, un premierato nascosto, uno schiaffo alle donne. Il capogruppo PD boccia.
4: State cacciando le donne dal Parlamento e allora bisogna dirlo con chiarezza.
1: I servizi segreti russi stanno pianificando omicidi mirati di personaggi negli Stati Uniti e nei paesi europei che sostengono l'Ucraina. Lo rivela il Dipartimento di Giustizia americano annunciando l'incriminazione di 5 persone attualmente latitanti. E ieri caccia italiani della NATO hanno abbattuto un drone sulla Lituania dopo uno sconfinamento nei cieli del Baltico. La presidente della Commissione europea von der Leyen commenta: Mosca ci mette alla prova, la nostra determinazione si rafforza. Siamo allo sport, la vittoria netta della Fiorentina rilanciata dal ritorno di Mister Vanoli. Il successo streaming sito del Genoa ha completato ieri il quadro dei sedicesimi di Coppa Italia e stasera, dopo quasi 600 giorni, il Milan ritrova l'Europa. Gianni De Gaetano.
5: Sono il signor Vanoli, risolvo problemi. Già, il ritorno e arriva all'Arno del tecnico della salvezza si rivela la panacea di tutti i mali della Fiorentina, gestione Fabio Grosso. Dopo il campionato parla la Coppa Italia al Franchi nel debutto bis del mister ex giocatore viola. Non c'è scampo per il Pisa. Pellegrino, Gnotto, Gonsalves scrivono 3-0 nel derby che vale la sfida negli ottavi contro il Napoli. Ma Vanoli sceglie il low profile.
6: Brava la squadra perché ha dato continuità in quello che noi vogliamo diventare. Vogliamo diventare una squadra che si aiuta uno con l'altro. Penso che stasera c'è stata ancora la continuità in questo, però c'è anche tantissimo da lavorare.
5: Tira un sospiro di sollievo. Daniele De Rossi, guida del Genoa, Marassi 1-0 a Sud Tirol all'87esimo, firmato dal subentrato Vasquez. Negli ottavi per il Grifone spunta l'Inter. E stasera, dopo quasi 600 giorni, torna a respirare l'aria delle sfide internazionali il Milan. In Europa League non è l'amata Champions, ma l'avversaria, il Benfica, è di quel lignaggio. Alle 21 a San Siro, previsti 65.000 spettatori. Notte di emozioni forti per gli ex Amorim Ramos Moreira.
1: Ed è tutto, a più tardi.
7: Ritmo 80, sempre in forma.
8: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
9: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
10: CUP24, un paraprenota fatto.
11: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi buona la prima, posso andare? No,

0: fuori da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
2: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, renta 6 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
1: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.

0: Tofu.
1: Tofu.
0: I have tre cocktail.
1: Sì.
0: I have posto di blocco. I have domani vado in bici.
1: Esatto.
2: Esatto.
1: Bella questa.
0: I have del pane.
1: Sì.
0: I have del pongo.
1: Ok. Sì.
0: Big Mac.
1: Big Mac.
0: I have corso d'inglese.
1: Sì.
0: I have altro da fare. I have presidente Renzi.
1: No. Ragazzi, io...
3: Mamma mia, ragazzi.
1: Bella, però, bella. No, bella. Anche questa l'abbiamo capata, come si dice, verbo capare.
2: Capare, però c'era qualcuno che voleva fargliela nei calzoni.
1: Non ce la posso più fare.
2: No, no. Allora, ce ne sono addirittura due che sono rimaste fuori, quindi probabilmente potrebbe essere che le ritroviamo nella prossima settimana.
1: Ok.
2: Una è praticamente un'auto sviolinata che si è fatta alla Lidl.
1: La Lidl.
2: Sì, sentiamo. Perché ha pensato a una linea, no? Ti ricordi le ciabatte, le scarpe?
1: Sì, sì.
2: Che a me non piacciono, sinceramente, però...
1: Cioè, neanche in ospedale, veramente.
2: o anche i calzini.
1: I calzini della Lidl.
2: Della Lidl. Ecco, praticamente loro con questo... Cosa hanno fatto?
4: Dico il

0: con i vari social, caro socio, sono quei video short veloci che magari ogni tanto ti danno quelle frasi giuste. Non c'è bisogno di andar lì, ci sono i marchini,
1: ci siamo noi e c'è la nostra Franci,
2: e ci siamo anche oggi. L'entusiasmo non manca, la voglia nemmeno, e quindi arriva lei, la frase motivazionale. Non discuto mai, spiego solo perché ho ragione.
0: Ah, però, ecco, questa è mia moglie.
1: Anche la mia. Tutte mi sa. Va bene, andiamo avanti. Cosa c'è adesso? Ostriga, mettiamo un disco.
0: Vai.
3: Good morning, Forever Young.

0: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
1: Beh, andava già bene, no?

0: Amici, l'unico. parliamo di cose che si sono sempre state, però cambia il nome.
1: Cioè, tu vuoi dirmi che quello che noi pensiamo sia nuovo non è altro che una modalità diversa, un nome diverso rispetto a quello che già
0: per
1: era.
0: Per esempio, i leggings.
1: I leggings.
0: Erano le pantacalze.
1: Sì, ma senti che nome, pantacalze. Qualcosa da vecchio.
0: No, sì, esatto.
1: Anziano, invece, leggings.
0: S-M-
1: è figo, già così, già figo.
0: SMM. SMM. Social Media Manager. C'è uno che sta sempre lì praticamente a spattaccare su Facebook, è diventato social media manager. E lo pagano.
1: Anzi, social media manager.
0: Poi che ne so, il selfie. Cazzo, l'autoscatto.
1: Quando noi dovevamo fare le foto, eravamo in gruppo e non c'era uno che ce la faceva.
0: Si metteva la macchinetta sulla la roccia, su un tronco.
1: Quando stava per scattare, perché faceva anche il tic, e cadeva dietro.
0: E chi preparava si lasciava il buco, no?
1: Sì, cioè, io vengo lì, bravo.
0: Alessandro e Giovanni, metto lì.
1: Esatto, mi metto.
0: E te facevi lo stronzo e ti spostavi.
1: Vabbè, comunque. Apposta.
0: E poi adesso, ragazzi.
1: Che testa di cazzo.
0: Diciamocelo.
1: Cosa?
0: Il fluido.
1: Vogliamo parlare del fluido.
0: Allora, il fluido, ragazzi, in questo momento sta andando molto. Cioè, il fluido, cos'è? Il fluido è una persona, non ama il sesso.
1: No, non ama essere etichettato.
0: Non è essere etichettato
1: uomo o donna.
0: Esatto, il fluido è perché lui ama le persone. Cioè, ama le persone in generale.
1: Bravo.
0: Ma è una persona.
1: Sì.
0: Ma cioè, sei un uomo, sei un essere umano.
1: Sì.
0: Ti amo. Comunque sia.
1: Comunque sia. Ci si adegua.
0: È fluido.
1: Il fluido.
0: Una volta. Era Dokoyokoi.
1: Che tra l'altro abbiamo scoperto anche nei film, no?
0: Nei film.
1: Per esempio, Christian De Sica.
0: Dokoyokoi oppure. Se non capite, basta che respiri. Cioè, basta che respiri, anche questo era.
1: Era il nostro.
0: Era fluido. E tu eri fluido? E lo sapevi. Eri fluido, lo sapevi.
1: Non ero fluido, però insomma, basta che respiri.
0: Era Dokoyokoi.
1: Non è neanche quello.
0: Ogni buco è trincea in guerra. Posso andare avanti per ore?
1: No.
0: Fluido.
1: Cioè, come se fosse la novità, capito?
0: Esatto, la novità.
1: Lo sapevamo già.
0: Che ogni buco è trincea. In guerra.
1: No.
0: Eravamo fluidi.
2: Good morning, Forever Young.
3: Con Marco Corona e Marchino.

Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: domani, sicuri,
1: sicuri,
0: alle 6,
1: alle 6.
0: Bene, e questo è quello che ricordiamo,
1: che
0: sempre al termine,
1: sappiamo della
0: nostra vita. Sì, della nostra vita, che ritorniamo ogni giorno qui su Ritmo 80 con questo programma Good Morning Forever Young.
1: Possiamo noi... farla ai 9 lunghi?
0: No, no, no, dalle 6 alle 9, 9 a noi 10. Il compito di dare ritmo a questo programma.
1: Okay, quindi alle 6,
0: alle 6, sì.
1: Domani alle 6,
0: alle 6. Good Morning Forever Young, ciao.
1: Sento
0: da Bertini.
1: Good morning, good morning.
2: Su Ritmo 80 iniziamo la giornata col sorriso. Nella prossima ora ecco tre hit che ti danno la carica fin dal mattino. Dal 1984, Eurythmics, Sex Crime. Dal 1989, Tears for Fears, So in the Seas of Love. Dal 1985 Sign System,

0: 8 o'clock hai ascoltato Cube, Prince of the Moment e David Bowie, Starman.
1: Buongiorno da Alessio Galea. Approvata ieri in seconda lettura al Senato la riforma della legge elettorale, maggioranza compatta, il via libera con 113 sì, 71 no, 2 astenuti. Il testo ora torna alla Camera. Premiata la stabilità, commenta il centrodestra, dure proteste dall'opposizione che parlano di legge truffa. Nel mirino il premio di maggioranza molto ampio alla coalizione che raggiunge il 42%, l'aumento delle firme necessarie a presentare nuove liste, l'indicazione del nome del candidato premier e la mancanza di alternanza di genere. Scontro frontale Roma-Madrid dopo la decisione del governo italiano di prorogare per altri 15 giorni la sospensione degli accordi di Schengen nei confronti della Spagna, scattata l'indomani della crisi migratoria di Ceuta. Immediata la reazione di Madrid, che ha esteso una misura analoga nei confronti di Roma fino al prossimo 8 di ottobre. Durissimo il ministro degli esteri spagnolo Albares. Meloni e Tajani non si stanno comportando come leader europei all'altezza della situazione. Reazione fuori luogo, l'Italia difende la propria sicurezza e la replica del titolare della Farnesina. I servizi segreti russi stanno pianificando omicidi mirati di personaggi negli Stati Uniti e nei paesi europei che sostengono l'Ucraina, e quanto rivela il Dipartimento di Giustizia americano annunciando l'incriminazione di 5 persone. Intanto resta ai massimi la tensione tra Mosca e la NATO. Ieri caccia italiani hanno abbattuto un drone sulla Lituania dopo uno sconfinamento nei cieli del Baltico. Mosca ci mette alla prova, ma la nostra determinazione si rafforza, ha commentato la presidente della Commissione europea von der Leyen. Blitz anticamorra a Napoli. Dall'alba i carabinieri stanno eseguendo una misura cautelare nei confronti di 31 persone emessa dal GIP su richiesta della direzione distrettuale antimafia. L'operazione è in corso nel rione Traiano, nei quartieri di Pianura e Fuorigrotta. I destinatari dei provvedimenti sono indiziati di associazione a delinquere finalizzata al traffico di droga aggravata dal metodo mafioso. Circa un anno e mezzo dopo, il Milan torna a disputare una rassegna continentale, l'Europa League. Alle 21, attesi 65.000 spettatori, i rossoneri debuttano a San Siro affrontando il Benfica. Domani la Juventus, l'altra italiana in lizza, ospiterà gli olandesi del NEC. È tutto, a più tardi.
2: Ritmo 80, sempre in forma.
3: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 3.

0: Usa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
1: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro e tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it. No, perdi tempo.
2: Basilda. Io sono Basilda, la voce della house, che racconta una storia classic, mixata in vinile, da Daniele Petronelli. Basilda. Il venerdì alle 20, su Ritmo 80, Basilda.

0: pausa di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Beh, andava già bene.

0: dischi più ballati degli ultimi 30 anni su Ritmo 80.
1: Una sigla come questa, ormai conosciutissima, introduce l'appuntamento con la nostra Riff Parade. La Riff Parade che quest'oggi tocca il mese di settembre del 1982. Un saluto a tutti quanti voi dalle Leprocida e benvenuti qui all'ascolto di Ritmo 80, la radio che trasmette il meglio del sound proprio di quel periodo. Occupiamoci quindi della posizione numero 3 della nostra Riff Parade, che vi ricordo quest'oggi tocca il mese di settembre del 1982, e alla numero 3 della nostra classifica incontriamo gli Imagination, il motivo è quello che si intitola Music and Lights.

motivo decisamente storico per il trio degli Imagination era Music and Lights alla posizione numero 3 della Hit Parade del mese di settembre del 1982. Fu un'estate davvero particolare, si erano conclusi i mondiali con la vittoria dell'Italia e nel mese di settembre ancora risuonava questa canzone dei Trio in tutte le discoteche. Il motivo che incontriamo alla posizione numero 2 è quello che si

mese di luglio dell'82 ci fu una versione rivisitata e dedicata agli eroi di Spagna 82, ma noi stiamo occupandoci proprio della versione originale di questa canzone. Loro erano i Trio con Da Da Da alla posizione numero 2 della Riparade del mese di settembre del 1982. Siamo pronti a questo punto ad ascoltare la canzone più importante della nostra classifica. In vetta alla Riparade del mese di settembre dell'82 si piazza Falco e il motivo è quello intitolato Der Kommissar.

0: testo di quelle canzoni che a molti disc jockey suscitano dei ricordi davvero incredibili. Era Der Kommissar per Falco alla posizione numero uno della Hit Parade nel mese di settembre del 1982. La nostra Hit Parade così è completa, tre belle canzoni, tre importanti momenti musicali che abbiamo vissuto nel nostro programma di quest'oggi. Appuntamento che ritorna ogni giorno su Hit 80 alle 9.30 e alle 16.30, quindi se voi volete siamo qui, ci potete riascoltare anche in podcast sul nostro sito ritmo80.it. Un saluto a tutti quanti voi dall'Elettrocida, vi aspetto qui per la prossima Hit Parade. Ciao a tutti!
1: Hit Parade ritorna alle 16.30 in esclusiva su Ritmo 80.
2: Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcast.

0: 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900€. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Dal 1980 Miguel Bosé, Super Superman.
1: Super Superman, she understands.
0: Questi ed altri straordinari dischi sui piatti nella prossima ora. E alle

0: Retro 80 Mix O'Clock hai ascoltato Europe, Rock the Night e Eric Clapton, Cocaine.
1: Buongiorno da Marco Mancini. Schiaffo della Camera dei Rappresentanti a Trump. Nonostante la maggioranza repubblicana, è stata approvata una risoluzione per limitare i poteri del presidente sulla guerra all'Iran. 220 voti favorevoli, 204 contrari. 7 repubblicani hanno votato a favore della risoluzione insieme a tutti i democratici presenti. La risoluzione, che non è vincolante per la Casa Bianca, passa ora al vaglio del Senato. Gli Stati Uniti sono a corto di munizioni a causa della guerra in Iran. A rivelarlo è un documento interno del Pentagono che di fatto smentisce la Casa Bianca. Disponiamo di enormi quantità di munizioni, aveva dichiarato più volte recentemente il presidente americano Trump. E secondo il Congresso, la guerra contro l'Iran è già costata agli Stati Uniti 38 miliardi di dollari. La stima è aggiornata ai primi giorni di agosto. Intanto si inasprisce il nuovo fronte bellico medio orientale. L'Arabia Saudita ha denunciato che gli Houthi, i ribelli yemeniti filo-iraniani, hanno lanciato un drone contro la Mecca. Superata la linea rossa, ammonisce Riyadh, mentre gli Houthi smentiscono l'attacco. A Gaza invece un edificio danneggiato durante la guerra è crollato stamane. Ci sarebbero 5 morti, 13 feriti e oltre 100 persone ancora sotto le macerie, molte delle quali bambini. Secondo l'FBI e il Dipartimento di Giustizia americano, i servizi segreti russi starebbero pianificando omicidi mirati di personaggi negli Stati Uniti e nei paesi europei che sostengono l'Ucraina. 5 persone, per ora latitanti, sono già state incriminate negli Stati Uniti. La Russia ha preso di mira per ben 2 volte nelle ultime settimane il mio aereo, ha detto in un'intervista alla CBS il presidente ucraino Zelensky. Apertura di seduta in calo per la borsa, in avvio Piazza Affari cede circa mezzo punto, lo spread si attesta a quota 88. Sempre alto il prezzo del petrolio, il Brent viaggia oltre i 107 dollari al barile. È tutto, una buona giornata.
2: Ritmo 80, sempre in forma.
3: Vendesi Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
4: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
5: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
6: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità.

Marchini, perché una giornata senza il Good Morning dei Forever Young è una giornata persa. Accendi la radio e inizia la tua mattina con il ritmo giusto, solo su Ritmo 80.

0: session.
1: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
5: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare. Come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e...

padre, vengo a portarti un regalino. Ti do un indizio. È un programma alla radio con l'almanacco del giorno. Le voci della TV e la

0: vuoi assaggiarla?
1: Tu rispondendoci la zuppetta. E che più ne ha più ne metta.
2: Mercoledì 16 settembre 2026. Mancano 106 giorni alla fine dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale della Vergine e oggi festeggiamo anche l'onomastico di

0: Accadde oggi.
1: Il 16 settembre 1966 la Metropolitan Opera House di New York apre al Lincoln Center.
2: Ma questa è americana?
3: Yeah!
2: Dimmi come si può dire in americano.
3: Yeah. Uomo.
2: Uomo!
3: Brown Donut!
2: Mano?
3: Ma'am!
2: Brown Donut! Nano?
3: Ma'am!
2: Brown Donut! Allo scaffo!
0: Le frasi del cinema.
4: E adesso attenzione! I nomi di tutti gli spettatori della curva sud, settore H, che erano presenti alla partita.
5: José Ferreiro da Silva, Serginho do Nascimento, Francisco Marinho Filho, Francisco Abrau de Tulcocorito, Carlos Araújo, Raimundinos dos Santos e Tobias Miglior Fernandes, Maria Rosa Ferreiro, fidanzata di Nelson Cavaquinho, questo però a casa perché aveva l'influenza, Abel Santos, Paulo Atran, Jorge Mendes, Paulo Carvalho, Garcia Mendes e infine...
4: E infine, forza, signor Coniglio, non mi cadrà mica sull'ultimo nome, forza! No.
5: E infine Garcia Ignacio Barroso. Questi di cittadinanza paraguayana, l'unico.
4: Detto.
5: Due
4: secondi.
5: E Ucar Camagno.
4: Ucar Camagno.

0: Non sono compatibile con le persone perfette, perché mi piacciono quelle vere.
1: Lei dice la verità o mente sapendo di mentire?
2: Hai finito la zuppetta di Ritmo 80.
3: E dopo la zuppetta, arriva la barzelletta.
4: Un uomo con un'evidente paresi facciale entra dentro un baretto di periferia. Arriva al bancone tutto storto e gli fa: mi scusi, che mi fa un whisky che me lo rifà a bocca? Il barista lo guarda e gli fa: per rifatta a bocca ci vorrebbe una mattonata.
5: Continua a ridere. Segui Geppo Show sui social, perché ridere è gratis.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Cosa vi aspetta nella prossima ora? I pezzi più forti degli anni 80 e non solo. Pronti a cantare con...
1: Dal 1986, Duran Duran.

nella prossima ora. E alle 11.30 Gimme 4 con Marco Greco.

0: tutti. Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente. Tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Così questa è la nuova Volvo X60.
3: Che ne dici? 100% elettrica.
2: Bellissima, ma giusto un limite.
3: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
2: È vero, ma il prezzo?
3: Come la tua ibrida.
2: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
3: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
4: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
5: Ehi, Forever Young! Vuoi riascoltare tutti i nostri programmi? Puoi farlo con un click su ritmo80.it o con un tap sulla nostra app. Vai nella sezione podcastette e scegli il tuo programma preferito dalla nostra collezione. Ritmo 80, la radio dei Forever Young. Anche on demand.

quando parte questa sigla, Gimme Four, ho esagerato con la vocale, ho allungato un po' troppo la vocale. Vabbè, Gimme Four è il nome del programma, io sono Marco Greco e vi accompagno proprio in questo programma radiofonico qui su Ritmo 80. Beh, partiamo subito con un pezzo che è storico, posso dire, beh, decisamente una delle mie preferite, tra l'altro, di questa band. Sto parlando di I Want to Hold Your Hand dei Beat

pezzo è che è ormai una, praticamente una di quelle canzoni che non puoi non cantare. Figli delle stelle di Alan Sorrenti è stata per lui peraltro una svolta disco della sua carriera, perché faceva un genere musicale, come si dice in questi casi, un po' più impegnato. Vabbè, invece negli anni 80 un'altra icona.

0: concluso con questa qui di George Michael, che è, vedi, mi si la gola, perché Fast Love di George Michael l'ho presentata bene, un pezzo degli anni 90, come dire, un pezzo, ma come fai a definirlo? Il video va definito, poi se avete modo vi ricordate un po' che cos'era questo video, sicuramente saprete a cosa vi sto riferendo. È decisamente anche quello uno di quelli indimenticabili. Con questa concludiamo Gimme 4, grazie a tutti da Marco Greco, rimanete con noi di Ritmo 80, la radio Forever Young.
1: Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcassette.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
2: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
1: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.

Dal 1986, Lionel Richie, Dancing on the Ceiling. Questi ed altri fantastici vinili sui giradischi nella prossima ora. E alle 12.30 Master Check 90 con Cecco Corbace e Daniel's Check. No,

0: Nel Ritmo 80 Mix O'Clock hai ascoltato David Bowie, China Girl e Claudio Baglioni, Notti.
1: Bentrovati dalla redazione. L'Europa è più forte e indipendente, ma si trova anche di fronte sfide senza precedenti. Così nel suo discorso sullo Stato dell'Unione a Strasburgo, Ursula von der Leyen, parlando delle minacce all'Unione Europea, la Presidente della Commissione ha puntato l'indice contro gli ultranazionalisti e le ingerenze russe che, ha detto, rischiano di frantumare l'unità europea. Sostegno all'Ucraina, intelligenza artificiale, crisi climatica, gli altri temi toccati, annunciata la preparazione di un piano europeo contro le ondate di calore. Ennesima tragedia a Gaza, stamani un edificio danneggiato dai bombardamenti israeliani è crollato, si aggrava il bilancio, almeno 14 morti, di cui 5 bambini, mentre sarebbero un centinaio le persone ancora intrappolate sotto le macerie, di cui la metà sarebbero bambini. Secondo le autorità della striscia di Gaza, almeno 2.000 gli edifici pericolanti a rischio crollo a causa dei raid dell'esercito dello Stato ebraico. E sul Medio Oriente, schiaffo della Camera dei rappresentanti a Trump. Nonostante la maggioranza repubblicana, è stata approvata una risoluzione per limitare i poteri del presidente sulla guerra all'Iran. 220 voti a favore, 204 i contrari. 7 repubblicani hanno votato a favore della risoluzione insieme a tutti i democratici presenti. La risoluzione, che non è vincolante per la Casa Bianca, passa ora al vaglio del Senato. Gli Stati Uniti sono a corto di munizioni a causa della guerra in Iran. A rivelarlo è un documento interno del Pentagono che di fatto smentisce la Casa Bianca. Disponiamo di un'enorme quantità di munizioni, ha dichiarato più volte anche recentemente il presidente degli Stati Uniti Trump. Il dossier sull'ex Ilva al centro dell'incontro questa mattina a Palazzo Chigi tra governo e sindacati. L'esecutivo sta lavorando per mettere a punto un decreto che contenga misure per la tutela dei lavoratori dell'indotto. Il provvedimento dovrebbe essere esaminato nel Consiglio dei Ministri di questo pomeriggio. Nella stessa riunione il governo dovrebbe affrontare anche il caro carburanti, prorogando lo sconto sul diesel. La misura è in scadenza domani.
2: E adesso le news regionali. E allarme in Trentino Alto Adige per il recente voto del Parlamento Europeo sul meccanismo di adeguamento del carbone alle frontiere, che rischia di tradursi in un colpo durissimo per il settore agricolo primario. Coldiretti lancia l'allarme a seguito della cancellazione della clausola di salvaguardia, una misura che aveva permesso di bloccare i rincari sui fertilizzanti in caso di emergenza. Senza questo paracadute, le aziende locali, già provate dai costi energetici, rischiano di subire anche un'impennata insostenibile dei costi di produzione, con ricadute inevitabili sui bilanci delle imprese e sul carrello della spesa per i cittadini. Il presidente di Coldiretti Trentino Alto Adige non usa mezzi termini e definisce il voto europeo un inaccettabile tradimento ai danni di agricoltori e consumatori. L'eliminazione del meccanismo di salvaguardia lascia le imprese del tutto scoperte di fronte alle fluttuazioni dei mercati internazionali. Restiamo in Trentino Alto Adige, dove arrivano segnali di ripresa e tenuta strutturale per l'economia regionale. Nel secondo trimestre del 2026 il fatturato delle imprese provinciali registra una crescita del 4% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, trainato da trasporti, commercio e servizi. L'indagine dell'Ufficio Studi della Camera di Commercio di Trento evidenzia un ritorno in positivo delle esportazioni dopo un anno e mezzo di flessione e una tenuta dell'occupazione all'interno del mercato del lavoro ormai prossimo al pieno impiego, con un tasso di disoccupazione inferiore al 2%. Come sottolineato dal Presidente della Camera di Commercio, i dati confermano la reattività del sistema locale, evidenziando i primi segnali di risveglio anche nel comparto manifatturiero dopo una prolungata fase di stagnazione. Da Francesco Del Vento, lì nello studio.
1: Adesso è ufficiale, dopo 4 gare si conclude l'avventura di Domenico Tedesco alla guida del Bologna. Il club felsineo ha comunicato l'esonero dell'ex CT del Belgio e l'arrivo in panchina di Raffaele Palladino, che ha firmato un contratto triennale. In classifica il Bologna a un punto. Ed è tutto, a più tardi.
3: Ritmo 80, sempre in forma.
4: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
5: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
4: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
6: Messaggio promosso da Sanofi.
7: Ehi, hey, Forever Young! Vuoi riascoltare tutti i nostri programmi? Puoi farlo con un click su ritmo80.it o con un tap sulla nostra app. Vai nella sezione podcassette e scegli il tuo programma preferito dalla nostra collezione. Ritmo 80, la radio dei Forever Young. Anche on demand.

0: Pacheco. You're ready.
1: Ricola.
2: Cecco Corvasce e Daniel's Jack presentano
3: Mastercheck.
2: Mastercheck 90,
4: l'enciclopedia della dance.
5: Pronti per un'altra puntata di Mastercheck 90? Arriva la corta, ascolteremo tre cose molto interessanti, fra cui soprattutto la prima, che è una traccia che insomma è classificabile rispetto al mondo

quindi subito loro, insomma, c'erano un sacco di boy band in quel periodo, dopo i Take That probabilmente più famosi sono loro, forse la pari, Backstreet Boys, Everybody Backstreet's Back dal 96.

0: Morning Backstreet Boys con Everybody, Wreck Your Body, Backstreet's Back, alright, no, so quasi tutto. Vabbè, adesso arrivano gli Intermission con Piece of My Heart dal 93.
1: Dal 93?
0: Detto 93.

0: is back. Poi dopo Intermission con Piece of My Heart del 93, infine Shaun C con Sweet Dreams del 96, che è una versione un po' cagotta, insomma, della Sweet Dreams. Va bene. Ciao a tutti da Cecco Corvascia, grazie a Dennis Jack per la parte tecnica piuttosto importante, sostenuta, insomma, in che senso?
1: Sono
0: fantastiche nell'amplesso, eccezionale per quanto riguarda le questioni di sesso. Ciao a tutti da Cecco.
2: Master Check 90. Con Cecco Corvasce e Daniels Jack. We will be back.
3: Siamo solo noi.
2: Siamo solo noi, quelli di Ritmo 80. Veri Forever Younger.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

1986, Gwen Guthrie, Ain't Nothing Going On Rent. Dal 1984, Richard Romeo,

0: Ritmo 80 Mix O'Clock. Hai ascoltato Spandau Ballet, Be Free With Your Love e Vasco Rossi, Vado al Massimo.
1: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
2: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
4: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
5: CUP24, un paraprenota fatto.
6: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0: Le emozioni dei Forever Young non hanno confini. Ritmo 80 ora anche nel Lazio, in DAB a Roma e Latina.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
2: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
1: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile.

0: ruota di Ritmo 80 ritorna a girare alle 15.15.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo! Allora direi buona la prima, posso andare? No, perché...

0: Lo studio grande e illuminatissimo di Ritmo 80 è pronto per accogliere un'altra ora di ballatissimi.
1: I ballatissimi.
0: Un'altra ora che vedrà qui nello studio occupare questo spazio meraviglioso io che sono Sabino Pastore e Davide Ferrarini, che dall'altra parte suonerà tutto quello che ascolterete. Il primo di oggi è di Afro Pins, si chiama Bad at

succede sempre qualcosa di particolare, sia d'inverno che d'estate, pensateci, anche se magari siete in vacanza in un momento della vostra vita, però il weekend è sempre il momento in cui uno pensa a divertirsi, quindi tutti quanti aspettano che inizi il weekend, anche Michael Gray, che abbiamo appena ascoltato con questa The Weeknd.

0: nuovo messaggio da genitori terza C. 15 notifiche sul gruppo Gita di classe.
1: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutto per il rientro a scuola, come gli zaini, a partire da soli 3,99€ in store, app e

Cavoli, persona godibile, e l'abbiamo ritrovato oggi qui su Ritmo 80. Io stavo ricordando una cena di tanti troppi anni fa e aveva appena fatto questa We All Need Love, e devo dire, scambiando quattro chiacchiere, ti accorgevi subito che era un ragazzo a posto, e anche adesso sono passati 30 anni, sarà un uomo a posto, lo spero per lui. Ora Whirlpool Production, From Disco to Disco.

ossessivo questo, eh? Siete all'interno del pomeriggio di Ritmo 80, io sono sempre Sabino Pastore e se volete complimentarvi con me o con Davide Ferrarini che è qui con me, fatelo pure perché vi abbiamo regalato questo che è davvero molto molto interessante, di Pound Boys e si chiama

Questo è perfetto se amate le atmosfere un po' sudamericane, un po' di questo tipo, no? Che poi chissà perché i dischi di questo tipo sono sempre belli, allegri, che tu salti, urli, fai quello che ti pare, e poi c'è sempre la parte del disco in cui c'è la cantante che sussurra qualcosa. Tu non ci capisci nulla, però senti sussurrare, sai, ti sembra una cosa strana. Dunque, Paradiso, Bailando, nel pomeriggio di Ritmo 80, ora Alice DJ, Better Off Alone.

0: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
1: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

classicamente questo è il disco con cui si cantava, si saltava e si cantava in discoteca, magari lo si fa ancora adesso, anche perché non è molto complicato imparare il testo che dice solo I'm blue, babadì, badadà, cioè non è che sia, non c'è che siano versi immortali che è complicato da ricordare. E il Fell 65, orgogliosamente produzione completamente italiana, il disco si chiama Blue, adesso Gigi D'Agostino, Elisir.

0: posso giocare un po', ma certo, lo posso fare, mi do il permesso da solo, lo faccio.
1: Ciao, sono Pasilda, la voce della House Music, e stranamente sono qui alle 15 per dire che questo è l'ultimo disco di oggi. Pasilda, Afro Medusa, gioco un po' ma non fa niente, e bello, alla fine di questo appuntamento che devo dire è stato piuttosto interessante. Io sono Sabino Pastore, vi do appuntamento a domani pomeriggio, purtroppo con me ci sarà come sempre Davide Ferrarini, ma suoneremo i brani che sicuramente vi piaceranno. Qui su Ritmo 80 alle 14 domani, per il momento è tutto, ciao!
2: Come back tomorrow on Ritmo 80.
3: Riavvolgi il nastro e riascolta il podcast dei ballatissimi su ritmo80.it, sulla nostra nuova app o con Alexa e Google Home.
4: Ti aspetta un pomeriggio carico di musica forever young nella prossima ora su Ritmo 80. Dal 1986 The Blue Monkeys, Digging Your Shit. Tell me why. Dal 1984, Kool & The Gang, Flash. Dal 1984.

0: TikTok. It's My Life, un disco di allora con i suoni di ora.
1: Così questa è la nuova Volvo X60.
2: Che ne dici? 100% elettrica.
1: Bellissima, ma giusto un limite.
2: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
1: È vero, ma il prezzo?
2: Come la tua ibrida.
1: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
2: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
0: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
3: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
4: Tutti i contenuti esclusivi di Ritmo 80 sono sui nostri social. Seguici su Facebook, Instagram e TikTok. Scorri da noi.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Nel ritmo 80 Mix O'Clock hai ascoltato AZ Camera, All I Need Is Everything e Gianni Togni, Luna.
1: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Ultranazionalisti e anti-UE disprezzano i nostri valori e vogliono frantumare la nostra unità. Così Ursula von der Leyen nel discorso sullo Stato dell'Unione a Strasburgo. Oggi la pace è minacciata, ha proseguito la Presidente della Commissione parlando della guerra tra Russia e Ucraina, e anche sul nostro territorio le minacce sono in aumento, ha aggiunto. Tra i temi trattati anche i rapporti con la Cina, la crisi migratoria, la sfida dell'intelligenza artificiale e l'emergenza climatica. La Presidente della Commissione inoltre ha aperto al Canada come primo membro associato dell'Unione. E una nuova raffica di attacchi russi ha preso di mira nella notte diverse zone dell'Ucraina, almeno 9 morti e 36 feriti, il bilancio delle vittime nelle ultime 24 ore. A perdere la vita anche 5 passeggeri di un autobus di linea nel distretto di Nikopol colpito da un drone. Sul fronte opposto l'esercito di Kiev ha rivendicato di aver colpito nella notte un bombardiere russo in un'area in Crimea. Nel pomeriggio ha atteso un discorso televisivo alla nazione di Putin in vista delle imminenti elezioni parlamentari, mentre il ministro degli esteri russo Lavrov rilancia: Mosca è pronta a colloqui sia bilaterali che trilaterali sull'Ucraina. Attendiamo proposte per nuovi negoziati pur non nutrendo illusioni. Colpo di scena per l'ex Silva mentre era in corso l'incontro governo-sindacati a Palazzo Chigi in vista del Consiglio dei Ministri del pomeriggio che avrebbe dovuto varare il decreto a sostegno dell'impianto e dei lavoratori, è arrivata la notizia che la Corte di Cassazione interverrà tra un mese sul nodo principale della crisi del sito tarantino. Fissata infatti al 20 ottobre l'udienza per discutere il ricorso straordinario contro il decreto della Corte d'Appello di Milano che la settimana scorsa ha disposto la chiusura dell'area a caldo dell'ex Ilva. Di conseguenza il governo ha chiesto alle organizzazioni sindacali di riaggiornare il tavolo e per ora ha congelato il decreto.
2: E adesso le news regionali. La Giunta regionale della Puglia fissa le regole per la specialistica ambulatoriale e conferma i tetti di spesa per le strutture private convenzionate. Ma la vera novità guarda l'immediato futuro. La regione ha infatti deciso di rimuovere i paletti sulla rappresentatività delle associazioni datoriali, aprendo una consultazione allargata per ridisegnare le regole di ingaggio del 2027. L'obiettivo è chiaro: riorganizzare i fondi e calibrare l'acquisto di prestazioni sanitarie sulle reali necessità dei cittadini per svuotare le liste d'attesa. La mossa della giunta regionale, che azzera la soglia di sbarramento per le organizzazioni di categoria, mira a includere tutte le voci della delicata fase di concertazione che porterà le nuove linee guida per il 2027. Non si tratta quindi di una semplice distribuzione di fondi, ma di legare a doppio filo rimborsi regionali all'effettivo bisogno di cure mediche dei pugliesi. Le singole ASL manterranno il compito cruciale di indirizzare le risorse verso quelle specifiche prestazioni necessarie per decongestionare le code, garantendo sempre il principio dell'appropriatezza. E sono ore decisive per l'agricoltura pugliese. È addirittura d'arrivo l'atteso bando ministeriale da 30 milioni di euro destinato alle imprese colpite dalla xylella. È atteso per il 18 settembre il via libera definitivo sui criteri e punteggi per finanziare reimpianti e riconversioni. Parallelamente, la regione scende in campo per arginare la profonda crisi dell'uva da tavola. Nonostante la Puglia rappresenti oltre la metà della produzione nazionale, il comparto sta vivendo una vera e propria crisi dovuta ai cambiamenti climatici, alle importazioni a basso costo ed al crollo dei prezzi riconosciuti agli agricoltori. Le associazioni di categoria, supportate anche da Confagricoltura, chiedono di blindare la filiera per impedire che i costi della concorrenza internazionale vengano scaricati esclusivamente sulle imprese agricole. Da Francesco Del Vento, lì nello studio.
1: Serie A ufficiali le designazioni arbitrali per la quinta giornata. In copertina il big match dell'Olimpico tra Roma ed Inter, entrambe prime in classifica a punteggio pieno, affidato a Massa. La penna dirigerà Milan-Lecce, mentre per Juventus-Atalanta c'è Zufferli. Fiorentina-Napoli affidata a Doveri. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
3: Ritmo 80. Sempre in forma.
4: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
5: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Good morning, forever young.
7: Good morning, forever young. Il morning show di Ritmo 80 che trasforma

dalle 6 alle 9 tutti i giorni con i mitici Marchini, perché una giornata senza il Good Morning dei Forever Young è una giornata persa. Accendi la radio e inizia la tua mattina con il ritmo giusto, solo su Ritmo 80.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: Parade, la classifica dei dischi più ballati degli ultimi 30 anni su Ritmo 80.
1: Di onda su Ritmo 80, alla radio dei Forever Young. C'è tanta bella musica da ascoltare. Quest'oggi ci occuperemo del mese di settembre dell'anno 2001. Un saluto a tutti quanti voi dalle leprosi. Da cominciamo subito dalla posizione numero 3, occupata da una formazione che a noi piace davvero tantissimo. Loro sono gli Alcazar. Li ascoltiamo al numero 3 della nostra Ritmo Parade, ovviamente con

0: Alcazar e davvero fu un grandissimo successo. Era Kleinad Discotheque che abbiamo incontrato alla posizione numero 3 della nostra Reparade, quella relativa al mese di settembre del 2001. Ancora un saluto a tutti quanti voi dalle Procida e benvenuti qui su Ritmo 80, la radio ufficiale dei Forever Young. Siamo pronti ad ascoltare la canzone in seconda posizione della nostra Reparade, posizione occupata dal DJ Roger Sanchez e dal suo meraviglioso motivo intitolato Another Chance.
1: Reparade!

sicuramente uno dei DJ più importanti di tutti i tempi. Roger Sanchez con Another Chance, la numero 2 della Hit Parade del mese di settembre dell'anno 2001. Ma attenzione, perché stiamo per ascoltare la canzone in vetta alla nostra Hit Parade. Si piazza al vertice della Hit Parade del mese di settembre del 2001 il gruppo dei Superman Lovers, e il motivo è quello che si intitola

0: delle canzoni che sicuramente rimarranno nella memoria di chi ha frequentato le discoteche proprio all'inizio degli anni 2000. Loro erano i Superman Lovers con Starlight in vetta alla Rit Parade del mese di settembre dell'anno 2001. Rit Parade che così si conclude, ma che ritorna ogni giorno alle 9.30 e alle 16.30 in un doppio appuntamento riservato a ben 30 anni di grande musica da ballare. Un saluto a tutti quanti voi dalle Procida. Vi aspetto qui come sempre per la prossima classifica. Ciao a tutti!
1: Rit Parade ritorna domani alle 9.30 in esclusiva su Ritmo 80.
2: Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcast. 7.

0: Maddalena. Un disco di allora con i suoni di ora.
1: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
2: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta che fa qualcosa.
3: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
4: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. Un milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
5: CUP24, un paraprenota fatto.
6: Così questa è la nuova Volvo X60.
7: Che ne dici?
8: 100% elettrica.
6: Bellissima, ma giusto un limite.
8: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
6: È vero, ma il prezzo?
8: Come la tua ibrida.
6: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
8: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
9: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
10: Face to face.
11: Due facce della stessa canzone. Originale o cover?
10: Face to face.
11: Ogni sabato e domenica alle 12.30 Lele Procida esplora l'evoluzione di ogni brano, dall'originale alla sua reinterpretazione. A te la scelta.
10: Face to face.
11: Ogni weekend alle 12.30 sulla radio dei Forever Young.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
2: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
4: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare. Come l'outfit fitness a soli 21,99 euro. In store.

0: blocco un ricordo.
1: Oggetti, pubblicità, film, cartoni animati, programmi e serie TV dagli anni 70, 80 e 90 con Tommy Venturini. Ti sblocco un ricordo. Tutto il cult, minuto per minuto.
2: Ma ciao amici, sono Tommy Venturini. Anche oggi siamo pronti su Ritmo 80 a sbloccarvi un po' di ricordi dagli anni 70, 80 e 90. Gli anni del quiz in TV, come Telemike con il grandissimo Mike Bongiorno. Proprio lui sorprese infatti una concorrente mentre nascondeva degli appunti nel reggiseno e che ovviamente fu squalificata. Ma tra poco ricorderemo anche uno spot degli anni 80, tutto da cantare.

0: Ti sblocco un ricordo. Tutto il cult, minuto per minuto.
1: Sono veramente tante le pubblicità del passato rimaste nei nostri ricordi. Oggi andremo a ricordarne una degli anni 80, quando in televisione imperversava uno spot con un motivetto diventato poi un tormentone. Il galletto hamburghese Valle Spluga, che poi in un secondo momento cambiò anche il nome, togliendo la parola hamburghese. Sembrava infatti che più che galletti fossero dei polletti in fasce. Una tavola apparecchiata all'aria aperta, famiglia e amici, tutti davanti allo storico galletto Valle Spluga, quello tenero e mai grasso e con il suo scudetto rosso. Pronti a ricantarla? Ecco lo spot del 1987.
2: Il galletto Valle Spluga è una gran specialità.

0: Ti sblocco un ricordo. Tutto il cult, minuto per minuto.
1: Vi ricordate Telemike?
2: Per 3 milioni, questo nella foto è il latte del papà, giudicato buonissimo.
3: Del papa Mike.
2: Allora scusatemi.
1: Andato in onda tra l'87 e il 92 per un totale di 200 puntate, è stato uno dei quiz più famosi del grande Mike Buongiorno. Tre concorrenti dovevano sfidarsi in prove di cultura generale e giochi di fortuna, ma il vero momento che tutti aspettavamo era quando i giocatori si chiudevano nelle cabine per tentare di raddoppiare il montepremi che avevano raggiunto, rispondendo a specifiche domande sul proprio argomento di competenza.
2: Per la prima volta nella storia del quiz si gioca per la letteratura erotica.
1: Telemike non fu solamente il classico gioco a premi, ma introdusse anche i collegamenti in esterna via satellite dai vari paesi d'Italia. E in un quiz che si rispetti non poteva ovviamente mancare il notaio, Ludovico Peregrini, che in realtà non era un vero notaio, anzi non era nemmeno laureato in giurisprudenza, ma per tutti era il signor No.
4: Purtroppo la risposta non è giusta.
2: Perché non è giusta?
4: Per due motivi. Primo, perché ha dato un altro nome e poi ha dato oltre tempo massimo.
1: Un altro personaggio creato da Mike Buongiorno fu la piccola Robertina, una bambina dallo sguardo furbetto che raccontava barzellette e che spesso Mike non capiva.
5: C'erano due serpenti, la mamma e il figlioletto. E il figlioletto a un certo punto disse: mamma, siamo velenosi, velenosi? Sì, siamo velenosi, velenosi, ma perché me lo chiedi? Mi sono mozzicata la lingua.
1: Una delle concorrenti di Telemike passata alla storia è stata la signora Maura Livoli. La concorrente infatti armeggiava in cabina con dei foglietti. Mike se ne accorse e andò su tutte le furie al punto di squalificarla. E la concorrente, di fronte a milioni di telespettatori, svenne. Un siparietto rimasto nella storia.
2: Signorina, posso domandarle che cosa sta facendo in questo momento? Cos'è che ha nascosto lì, per favore,
6: signorina?
2: Niente,
6: guarda.
2: No, voglio sapere che cosa ha nascosto. Lei stava armeggiando là mentre io leggevo la domanda.
6: Erano dei miei appunti.
2: I suoi appunti? Complimenti, signorina. Mi meraviglio di lei, come gli scolaretti a scuola. Signorina, lei stava compiendo una truffa in questo momento. Mi spiace, signorina, lei è squalificata.
1: E anche per oggi siamo arrivati al termine con Ti sblocco un ricordo. Tommy Venturini vi saluta, ma vi dà appuntamento a molto presto, sempre qua su Ritmo 80.

0: La ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: pomeriggio vola con la musica più felice di sempre. E nella prossima ora su Ritmo 80 arrivano anche queste hit leggendarie.
1: Dal 1980, Narada Michael Walden, Tonight I'm Alright. Dal 1981, Soft Cell, Tainted Love. Dal

0: succederà.
1: Nel ritmo 80 Mix O'Clock hai ascoltato Cyndi Lauper, The Goonies Are Good Enough e Claudia Mori, Non Succederà Più.
2: Bentrovati da Lorenzo Villanetti, in primo piano il calcio, comincia l'Europa League, alle 21 il Milan di Amorim ospita i portoghesi del Benfica San Siro, linea a Gianni De Gaetano.
3: Non tutti i mali vengono per nuocere, d'altra parte quasi due anni senza coppa non è roba da diavolo, e allora guai ad andare troppo per il sottile, seppur non è l'amata Champions corredata dal motivetto dei sogni, ma l'Europa League che comunque non fa bella mostra di sé nella bacheca ricca di casa Milan, nemmeno quando si chiamava Coppa UEFA ancor prima delle fiere. A tutto ciò si aggiunge l'alto lignaggio del primo avversario, il Benfica, tra l'altro capace di stimolare le emozioni di Mister Amorim, che la maglia delle Aquile la indossò da giocatore, di Moreira e Bomber Ramos, che ieri ha promesso se segno non esulto. Esordio da titolare per l'ex Nottingham Hutchinson, dall'inizio anche il giovane talento Sissé, riposano in panchina Modric e Rabiot. Tra i lusitani in difesa Alessandro Circati, l'anno passato a Parma, nato a Fidenza, naturalizzato australiano. In porta l'ucraino Trubin, in estate nelle mire juventine. Attenzione all'estero del suo connazionale Sudakov, arbitra l'inglese Gillett. San Siro stracolmo, attesi 65.000 spettatori.
2: Domani toccherà la Juventus, attesa dai tulipani del NEC. Intanto il Bologna esonera dopo 4 partite Domenico Tedesco. Lo ascoltiamo intercettato all'uscita dal centro sportivo di Casteldebole.
4: Sono molto dispiaciuto perché questa gente merita tanto. Purtroppo sono stato solo due volte nello stadio qui a Bologna e l'atmosfera in città intorno alla squadra è qualcosa di molto bello, e perciò mi dispiace moltissimo e ringrazio tutti coloro che mi hanno accolto in questo modo.
2: Al suo posto Raffaele Palladino, che ha firmato un contratto triennale con i rossoblù. Voltiamo pagina, europei maschili di volley, brilla la nazionale di Fefe De Giorgi, che oggi si gode una giornata di riposo prima di affrontare la Slovenia. Ieri il 3-1 contro la Repubblica Ceca è valso il quarto successo su 4 per gli azzurri e il passaggio agli ottavi. Parola alla via.
5: Siamo contenti del risultato, siamo contenti della pallavolo espresso dopo quel primo set perso e come abbiamo reagito durante il primo set, perché abbiamo perso ma eravamo lì.
2: Domani la sfida contro i balcanici vale il primato nel girone A, che però potrebbe arrivare già stasera dopo la partita tra Cechia e Slovenia. Per l'aritmetica i cechi devono vincere con qualsiasi risultato oppure la Slovenia deve imporsi al tie break. Al contrario, in caso di vittoria slovena per 3-0 o 3-1, tutto rimandato allo scontro diretto di domani. Ed è tutto dallo sport.
0: Ritmo 80, sempre in forma.
6: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
7: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
8: CUP24, un paraprenota fatto.
9: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere.
10: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
1: Ritmo80.it è il sito dei Forever Young. Vieni a trovarci online, ascolta la radio in diretta, scegli il programma da riavvolgere nella nostra collezione di podcastette e guardaci con il nostro esclusivo radioschermo. Ritmo80.it. È tutto qui.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
2: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
1: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita

0: Le luci si abbassano, la mirror ball si accende e il groove prende il comando. Su Ritmo 80 la febbre della disco music esplode con
1: Disco Fever.
0: Alla selezione il maestro Pachimele.

0: Tutti i giorni alle 18.30 accendiamo la pista dance floor di ritmo 80. Disco Fever.
1: Come back tomorrow on ritmo 80.
0: Alla selezione il maestro Pacchi Mele. Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcassette.

gira la ruota dei Forever Young e scegli 90s. Un CD degli anni 90.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Hai ascoltato un'ora piena di musica Forever Young. Resta con noi. Nella prossima ora su Ritmo 80, dal 1985, New Shoes, I Can Wait. Dal 1984.

dal 1984, Kenny Loggins, Footloose. Questi ed altri fantastici vinili sui giradischi nella prossima ora. E alle 19.30 Master Check 90 con Checco Corbasce

0: Ritmo 80 Mix O'Clock hai ascoltato Kylie Minogue, The Locomotion e 24/7 I Can Stand It.
1: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi, buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire.
2: Basilda. Io sono Basilda, la voce della house, che racconta una storia classic, mixata in vinile, da Daniele Petronelli. Basilda. Il venerdì alle 20, su Ritmo 80. Basilda, la classic house.

0: la ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
2: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's.

0: Te amo.
1: Cecco Corvace e Daniel Jack presentano
2: Mastercheck.
1: Mastercheck 90, l'enciclopedia della dance.
3: Comincia la raccolta di Mastercheck 90. Benvenuti, questo è Ritmo 80. Sono Cecco Corvace e dall'altra parte c'è Daniel Jack. Saluta di qualcosa.
4: Silenzio, parla Agnesi.
3: E cominciamo senza colpo ferire, ta-ta-ta-tam. Col nostro sound arrivano per cominciare i Technotronic, Get Up Before the Night dal 1980. Oh, no.

0: Tronic con Get Up Before the Night dall'89, uno dei primissimi successi con quella struttura musicale che poi li ha contraddistinti nel tempo e che li ha resi famosi in tutto il mondo. Ho detto struttura musicale, porca miseria. Tronic con Get Up Before the Night. Adesso arriva una di quelle canzoni che io ho sempre, come dire, accompagnato con la mia voce. Stardust con Music Sounds Better With You dal 97. Thomas Bangalter, dintorni, Daft Punk, produzione, sono loro. Confermi che sono loro?
1: Palle che ti cante.

0: che oggi ha imperversato in FM.
1: Che cazzo senti?
0: Una roba che nell'82 si è già smesso di dire in conduzione. Ha imperversato in FM la roba.
1: Era già vecchia.
0: Era già vecchia negli anni 80. Vabbè, Paul Boys con Che passa dal 2001 è l'ultima traccia che chiude questo bel appuntamento. Abbiamo ascoltato per cominciare Technotronic con Get Up Before the Night dall'89, poi Stardust con The Music Sounds Better With You. Baby! E in chiusa Paul Boys con Che passa. Grazie a tutti, grazie a Dennis Jack per la parte super mixata. L'appuntamento è per la prossima, purché restiate su Ritmo 80. Vi amo, vi adoro come la salsa del pomodoro. Anche questa era 72-73.
2: Master Check 90 con Cecco Corbasce e Dennis Jack. We'll be back.
3: Siamo solo noi.
2: Siamo solo noi, quelli di Ritmo 80. Veri Forever Younger.

0: ruota di Ritmo 80 ritorna a girare domani alle 9:15.
1: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
2: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
1: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
3: Messaggio promosso da Sanofi.

0: feel good.
1: Sono le 20
2: e 2 minuti.
3: Ritmo 80
2: Meteo.
4: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale. Nella giornata di domani una perturbazione dalle isole britanniche accenderà l'instabilità al centro-nord Italia. Sull'Italia settentrionale quindi una giornata di giovedì con nuvolosità irregolare, piogge e rovesci a sfondo temporalesco più probabili sul nord-est uniti a un calo delle temperature. Al centro Italia via via instabilità anche qui, specie dal pomeriggio con la formazione di temporali. Per quanto riguarda il sud invece generale stabilità, una giornata più soleggiata con clima ancora estivo in Puglia massime fino a 32-33 gradi. Maggiori dettagli scaricando l'app di Trabi Meteo.
2: Ritmo 80,
3: sempre in forma.
5: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Radio Ritmo 80 manda
2: i rimandati.
3: Il meno

0: tutto il meglio di Ritmo 80
1: o tutto il peggio di Ritmo 80
0: viene rimandato.
2: I Rimandati, la compilation della gang di Ritmo 80. Rimandiamo.
3: Good morning, forever young.

0: caro socio, grande successo per gli ultimi film del grande Gabriele Muccino. C'è questa serie TV, ma sta già pensando a quello che succederà dopo i due grandi film che ha fatto, ovvero L'ultimo bacio e Baciami ancora. E c'è già la colonna sonora pronta.
1: Sentiamola!
0: Giovanotti, dopo L'ultimo bacio e Baciami ancora. Vai!
2: Uno spreco di tempo, una noia, una cosa da stupidi sciocchi.
0: Non mi sembra lui però.
2: Lui qui nella

0: paghi.
1: È vero.
0: Via dai coglioni. Era l'ultimo bacio, amiciamo da un'ora. Non mi chiedere baciami ancora.
2: No, giusto.
0: Se ci tieni a noi due, se ci tieni alla storia, se non vuoi che il rapporto ti rompa,
2: cosa bisogna fare?
0: Fammi una
2: puttana.
0: Un momento di vera libidine, gioia, un momento di grande sollazzo.
1: Baciami.
2: No.
0: Censura questa.
1: Censura.
0: Guarda lì c'è una stella che cade dal cielo e più là una sirena che canta.
2: Sì.
0: Giù a 90.
2: No.
0: Giù a 90.
2: No, dai.
0: Ora dico una cosa non troppo carina, ma so che però mi capisci.
2: Vai.
0: Ora sparisci.
2: Ecco.
0: Prima pulisci.
2: No.
3: Mi signore.
2: Allora, cosa voleva dirci l'autore? Vogliamo approfondire questa cosa. Non l'ultimo aspetto, però in un certo senso racconta quello che è.
4: Allora,
2: l'ultimo bacio.
4: Sì.
2: Baciami ancora, però arriviamo al sodo.
1: Qui io mi voglio rivolgere alle ragazze che sono all'ascolto e volevo anche un po' prendere la parte dell'uomo e chiedervi scusa.
2: Mm.
1: Perché noi in fondo siamo delle bestie.
2: Esatto.
1: Siamo degli animali. Cioè
2: sì.
1: Noi non, come i cani, quando noi non capiamo più niente. Quando quel periodo lì noi non capiamo più niente.
2: Quale periodo?
1: Dal primo gennaio
2: al 31 dicembre.
1: Cioè noi, dovete aver pazienza. Quindi noi sì, siamo romantici, tutto quello che vuoi.
2: Però
1: dopo una certa, cioè non ragioniamo più col cervello, ragioniamo con un'altra cosa. Allora
2: ma quindi, parla per te,
1: no,
2: cioè, stai dicendo in generale.
1: No,
2: dai.
1: In generale. Quindi io vi chiedo scusa se qualche volta è successo questo. Capito? In questi casi le cose sono due. O ci assecondate e dopo ci calmiamo.
2: Sì.
1: Due minuti. Oppure ci assecondate
2: e
1: dopo due minuti ci accontentiamo.
2: Esatto,
1: è la stessa cosa.
2: Sai che c'è proprio la canzoncina.
1: Sì.
2: Se vogliamo essere positivi.
1: Costa poco. Sempre ovviamente che siate d'accordo. Cioè, bisogna essere d'accordo.
2: Questo era il disco Marchini, Checco Zalone dei Giovanotti. Dopo l'ultimo bacio, baciami ancora.
5: Che bello essere donna.
6: Ritmo 80 manda
7: i rimandati,
6: il meno peggio
7: di quello che abbiamo già mandato.

0: viene rimandato.
1: Rimandiamo. Ripare! La classifica ufficiale dei Forever Young con Lele Procida. Should I tease you? Should I tease you?

canzone dedicata alla mitica diva del cinema americano Bette Davis era Bette Davis Eyes per King House, alla posizione numero 2 della Rock Parade del mese di settembre del 1981. E dal ritmo particolarmente elegante di Bette Davis Eyes a un sound tipicamente elettronico in puro stile anni 80. Loro sono gli Orchestral Maneuvers in the Dark con

0: torno tra poco.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio!
4: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
5: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Beh, andava già bene, no?

0: rimandato.
1: Rimandiamo
0: su Petta
1: la colazione dei Forever Young con Roberto Tropea.
2: Mercoledì 16 settembre 2026. Mancano 106 giorni alla fine dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale della Vergine e oggi festeggiamo anche l'onomastico di

0: accadde oggi.
1: Il 16 settembre 1966 la Metropolitan Opera House di New York apre al Lincoln Center.
2: Ma questo è americano?
3: Yeah!
2: Dimmi come si può dire in americano.
3: Yes. Uomo.
2: Uomo! Brown donut!
3: Mano?
2: Man!
3: Brown donut!
2: Nano?
3: Man!
2: Brown donut! Allo scaffo!
0: Le frasi del cinema.
4: E adesso attenzione! I nomi di tutti gli spettatori della curva sud, settore H, che erano presenti alla partita.
5: José Ferreiro da Silva, Serginho do Nascimento, Francisco Marinho Filho, Francisco Abrau de Turcocorito, Carlos Araújo, Raimundinos dos Santos e Tobias Melhor Fernandes, Maria Rosa Ferreiro, fidanzata di Nelson Cavaquinho, questo però a casa perché aveva l'influenza, Abel Santos, Paulo Atran, Jorge Mendes, Paolo Carvalho, Garcia Mendes e infine...
4: Signor Coniglio, non mi cadrà mica sull'ultimo nome, forza! No.
5: E infine Garcia Ignacio Barroso. Questi di cittadinanza paraguayana, l'unico.
4: Detto.
5: Due
4: secondi.
5: E Ucar Camagno.
4: Ucar Camagno.

0: Non sono compatibile con le persone perfette, perché mi piacciono quelle vere.
1: Lei dice la verità o mente sapendo di mentire?
2: I rimandati.
3: La compilation della gang di Ritmo 80.

0: abbiamo già mandato.
1: Rimandiamo
0: Masterchef 90.
2: Masterchef 90.
0: La storia degli anni 90 con Cecco Corbasce e Dennis Jack.
3: Cominciamo con i Typical dal 94. Arriva la bellissima Illusion.

0: 90 significava per me, per esempio, Storm, Hypa Hypa, Systematic. Systematicamente me le ascoltavo, mi piacevano veramente tanto. Ma quanto era bella questa qua, Systematic con Love is the Answer. Madonna, posso citarmi?
1: Ah, ah.

0: meno peggio di Ritmo 80.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
3: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. Un milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
4: CUP24, un paraprenota fatto.
5: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
6: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: puntine sono pronte. Su Ritmo 80, ora parte Disco Mix, il viaggio nel tempo dei Forever Young.
1: Disco, disco, disco, disco, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix,
0: disco mix, disco mix.

0: Radio Mix torna tra poco.
1: Play the game soon.
0: Su Ritmo 80.
2: Così questa è la nuova Volvo X60.
3: Che ne dici? 100% elettrica.
2: Bellissima, ma giusto un limite.
3: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
2: È vero, ma il prezzo?
3: Come la tua ibrida.
2: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
3: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
4: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli...

0: Disco Mix torna tra poco.
1: Play the game soon.
0: Su Ritmo 80.
2: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
3: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: into the Dallas Nighttime Sky.
1: Numero 1 su Radio Ritmo 80, si Disco Mix.
2: Disco Mix.
1: Sui piatti i 12 pollici di Angel D.

0: Disco Mix torna domani
1: at 9 PM,
0: alle 9 di sera.
1: Disco Mix plays again tomorrow.
0: Disco Mix solo su Radio Ritmo 80.
2: Pasilda. Io sono Pasilda, la voce della house che racconta una storia classic mixata in vinile da Daniele Petronelli. Pasilda. Il venerdì alle 20 su Ritmo 80. Pasilda, la classic house come non l'avevi mai sentita.
3: Tanto, tanto tempo fa, quando ancora non esistevano le chiavette USB, i disc jockey maneggiavano dei pezzi di plastica a forma di cerchio comunemente chiamati dischi. I dischi erano ingombranti e pesanti. Non potevano essere messi nel taschino dei jeans. Allora fu inventato un oggetto che ogni vero DJ possedeva. Il flight case. Per i prossimi 60 minuti, Daniele Petronelli apre il suo flight case su Ritmo

0: Flight Case di Daniele Petronella. Tra pochi minuti si aprirà l'etica.
1: È l'app gratuita dei Forever Young. Tutto quello che ti serve per portare Ritmo 80 nel tuo taschino. Cerca Ritmo 80 sul tuo store e sarai tu a vibrare.
0: Per i prossimi 60 minuti, Beppe Martire apre il suo Flight Case su Ritmo 80.

0: mezzanotte alle 4. In weekend dalle 2 alle 4. Si aprono le borse di dischi dei DJ di Ritmo 80. Flight Case.
1: This is a journey into sound.

0: pochi minuti si aprirà la borsa di dischi di Jerry.
1: Master Jack 90. La storia della dance con Cecco Corvasce e Dennis Jack.
2: Master Jack 90, dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short.
1: E nel weekend alle 20
2: in versione extended full show.
0: Per i prossimi 60 minuti, Jerry apre il suo flight case su Ritmo 80.